Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero squattrinati organizzati sul grande schermo. Bentrovati da Gianluca. È il 1997, in tutto il mondo esplode il fenomeno Full Monty. Siamo a Sheffield, città inglese dell'acciaio decisamente in decadenza, dove vige la disoccupazione. Alcuni operai a spasso, ispirati dal più giovane Gaz, per guadagnare qualche sterlina si improvvisano spogliarellisti. Si preparano con serietà fra alti e bassi, alla fine fanno lo spettacolo. Il gesto ultimo è quello di buttar via gli slip. Film molto fortunato, diventato un piccolo culto e campione di incassi anche in Italia. Full Monty è accompagnato da una colonna sonora travolgente composta da Ann Dudley. La soundtrack del film ha conquistato anche un Oscar, oltre altre tre candidature. Tante le canzoni da ricordare in questo film, da We Are Family del Sister Sledge a Hot Stuff di Donna Summer, da What a Feeling di Irene Cara a I'm People con Moving On Up. Ma noi ascoltiamo You Sexy Thing degli Hot Chocolate.

un successo planetario per gli Hot Chocolates e You Sexy Thing su Radio Animati, da Full Monty con Tom Jones che invece accompagna lo spogliarello finale con You Can Leave Your Head On.

Tom Jones con la canzone portata al successo da Joe Cocker, tratta da Full Month, i film di cui ci siamo occupati in questo appuntamento di Chuck Si Canta, che torna presto con altre famose colonne sonore, sempre solo su Radio Animati.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: It's adventure time!
1: Cartomalin! Cartomalin! Cartomalin!
2: Anche Cartomaleno ascolta Radio Animati!
1: Ma no, ma no, ma...

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e di Alessandro.
3: In questa pillola si viaggia, ragazzi, si viaggia.
2: Dove andiamo? Dove andiamo?
3: Andiamo dagli Appennini alle Ande. Perché faremo compagnia in questo viaggio a Marco.
2: Ah, il piccolo Marco.
3: Il piccolo Marco, che ha un anime a lui dedicato che in giapponese si chiama 3000 miglia alla ricerca della mamma. E qui ho detto tutto, insomma, già si spiega.
2: Amoroso.
3: Capite?
2: 3000 miglia. No, lo ripetiamo perché è meraviglioso. 3000 miglia alla ricerca della mamma. Cioè,
3: che bello.
2: Ne è consumata di strada, Marco.
3: Hai capito? Ma ce l'avrà lui le 1000 miglia?
2: Ci sarà da fare il tagliando alla fine.
3: Capite? Comunque, una serie televisiva anime prodotta nel 76 dalla Nippon Animation, appunto facente parte del World Masterpiece Theater, sto diventando bravissima, è trasmessa da Fuji TV e ispirata al racconto Dagli Appennini alle Ande, che è un spin-off, diciamo, un estratto del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis. Tipo Marco un giorno
2: che scappa,
3: dice: io vado a cercare la mamma.
2: Comunque nel 1886 non so se De Amicis avesse in testa il concetto di spin-off, però ok. Cioè,
3: bello,
2: vero. Che De Amicis fa: ho deciso di fare uno spin-off.
3: Però all'epoca non era ancora World Masterpiece Theater, ma si chiamava Calpis Children's Theater. Il Calpis era la bevanda, quella che
2: al latte,
3: che tu bevevi in Giappone.
2: Sì, il tipo al latte gassato. Una roba. Però è una specie di droga il Calpis, che la prima volta che lo bevi dici: che è sto schifo. Però poi alla fine
3: non ne puoi più fare a meno.
2: Non ne puoi più fare a meno, cioè veramente.
4: Addirittura.
2: Veramente, è come lo slurm di Futurama, una roba del genere.
3: Comunque Tommy, raccontaci del viaggio di questo ragazzino.
2: La mamma, Anna, è costretta a partire per l'Argentina in cerca di lavoro, no? Perché il padre, lui è medico, deve rimanere a Genova con i due figli, Marco e Tonio. Marco
3: ha un buon lavoro, perché la mamma deve andare dall'altra parte del mondo? Non è che la mamma c'ha un altro?
2: Che non si è mai capito, ma non,
3: ma io

0: credo.
1: Mi fa un po' strano.
2: L'amante peruviano, l'amante andino.
1: Che quelli che suonano lo zufolo. Che meraviglia.
0: Quindi ha questi due figli, il maggiore Sonio, che lavora nelle ferrovie a Milano, e il piccolo Marco, che va a scuola, però non accetta il fatto che la madre sia partita per l'Argentina. Insomma, quindi lui abbandona la scuola, gli dice: babbo, io non vado più a scuola. E il babbo: sì, va bene. E si trova un lavoro per scimolare un po' di soldini, si mette praticamente a lavare le bottiglie di vetro, va bene, che ovviamente gli abitanti di Genova, una volta consumate, riportavano al negozio e lui le risciacquava, le rilavava, no? A un certo punto riesce ad acquistare clandestinamente questo biglietto, perché i soldi non gli bastavano. Babbo, io vado in Argentina.
1: Va bene, ciao.
2: No, rifacciamola per bene. Papà, io esco. Sì, Marco, dove vai? Vado in Argentina. Va bene, a dopo. È andata così.
0: Okay. Ma c'è, in una puntata c'è un passaggio dove il fratello maggiore dice al padre: guarda, dovresti parlare con Marco, perché lo vedo un po' giù. Ma sta, dice, a me non mi dà tanto ascolto, parlaci tu. Quindi questo padre, che insomma,
1: si vuole liberare
0: del figlio, il figlio parte per l'Argentina insieme ad un burattinaio, Pepe il burattinaio, che ha tre figlie, Concetta, Violetta e una piccolina, e parte per l'Argentina e incontra vari personaggi, dal pazzo al maniaco. Vanno dal nord al sud dell'Argentina, non riesce a trovare questa donna, no? Si è trasferita di qui e è andata di là. Bene, a un certo punto il burattinaio...
1: Sai perché? Perché non c'era la Carrà. Secondo me la Carrà ai tempi te lo trovava con Carramba.
0: A un certo punto abbandona il burattinaio insieme a Pippino la scimmia.
1: Che meraviglia, è già il mio anime preferito.
0: Prende un treno per Cordova e lì è quasi vicino alla meta, però non avendo soldi riesce a trovare un asinello, va bene, che durante il tragitto muore, va bene, quindi lui rimane a piedi, arriva a destinazione nella casa della famiglia dove la madre lavora, ma è malata, è gravemente malata, però questa donna magicamente appena vede il figlio si riprende,
1: vabbè.
0: E poi tornano felicemente a Genova, insomma. E
1: quindi il marito se le riprende tutte e due, il
0: tutte
1: padre?
0: Tutte e due, sì, e torna anche il figlio maggiore da Milano.
2: Ma sì, dai,
0: tutto a Genova.
1: Ma che bello, ma
2: tutto
1: che sarà
2: luce e vino, meraviglioso.
0: Però un bambino andare verso, insomma, da solo nell'Argentina.
1: Ma qui la storia che la mamma va via in Argentina per me è molto sospetta. Insomma, poteva andare ovunque, poteva andare, che ne so, vado a Venezia.
2: E comunque è lui che la ritrova, ok.
1: Senza cellulare, senza Maria De Filippi,
2: esatto,
1: senza Lasciarelli.
2: Com'è possibile tutto ciò? La serie, appunto, animata, trasmessa nell'82, porta una sigla scritta nello stesso anno da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera ed è cantata dagli amici di Marco.
1: Perché Marco aveva anche degli amici?
2: Vabbè, ha girato tanto, si sarà fatto degli amici.
0: Peppino.
2: Quindi insieme a Peppino ascoltiamoci Marco dagli Appennini alle Ande.

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffacat lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la macigno mobile dei fratelli Slug, Rogue e Gravel, quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Grusom. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Bluber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dall'astuzia proverbiale, suo compagno di corsa il fedele Matley che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza, è un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastardly, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti, inizia l'avventura del Wake Races.

0: siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

azzurro e ad un cielo blu. Bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere. Ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: Ciao, sono Giulia Ime. Mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: In ognuno di noi arde l'anima del guerriero. Solo pochi prescelti da ogni generazione vengono eletti per darne prova. In un periodo di tenebre e di ira, questo destino toccò a tre stranieri. Un monaco, Kung Lao. Una guardia in esilio, Siro. E una ladra, Pasha. Il loro compito è difendere il regno della terra dalle forze di Outworld. Lottano per salvare la loro vita. Combattono per il proprio onore.
2: La tua anima è mia!
1: E soprattutto per il loro regno. È questa la tua missione. In un torneo chiamato Mortal Kombat.
3: Radio Animati,

un'altra sfida per il Calabrone Verde, il suo aiutante Cato e il loro arsenale viaggiante Black Beauty. Alla polizia loro sono schedati come criminali. Il Calabrone Verde in realtà è Britt Reid, proprietario del giornale Daily Sentinel. La sua doppia identità è conosciuta soltanto dalla sua segretaria e dal procuratore distrettuale. Ora lui protegge i diritti e le vite dei cittadini per bene nelle vesti del Calabrone Verde.

0: animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio e fin qui sembra tutto facile, peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia. Era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: verso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7!

consiglio a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle. World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed Alessandro.
3: In questa pillola ci occupiamo dell'anime preferito del nostro regista, ovvero
2: della sua amica
3: Pollyanna.
4: No, sì, assolutamente, sì. Cioè, se c'è proprio una cosa che detesto è Pollyanna. Anche Chewbacca mi dà ragione.
3: Sai che l'ho beccato a volte alle 4 la notte a guardare l'anime di Pollyanna.
4: Ma non è vero.
2: Ma veramente?
3: Sì, ma prenditi le tue responsabilità.
4: Ma sarò stato sonnambulo, no, era un incubo.
3: No, ti sei alzato, hai cercato Pollyanna e te lo sei riguardato tu.
4: Certo.
3: Va bene,
2: vedi?
3: Comunque, la storia di Pollyanna, una serie animata giapponese prodotta ovviamente dalla Nippon Animation, quindi ovviamente fa parte del World Masterpiece Theater. L'ho detto bene, incredibile! Ed è basata sui romanzi Pollyanna e Pollyanna cresce di Eleanor Porter. L'ho detto bene?
4: Sì. H. Porter.
3: Accidenti, come sto andando bene. La serie è composta da 51 episodi ed è andata in onda nel gennaio e dal gennaio a dicembre dell'86 su Fuji TV, e in Italia è arrivata nel giugno 87. Tu c'eri?
2: Sì, io c'ero, stavo per compiere tre anni. Sì.
3: Quindi, ma, sì. Ti ricordi la prima messa in onda
2: No, assolutamente no.
3: Forse l'ho visto.
2: No, poi d'estate è difficile, no.
3: Ok, ma di cosa parla questo meraviglioso anime preferito del regista?
4: Del fastidio. Parla del fastidio.
2: No, parla di questa ragazzina
4: fastidiosa
2: che vede il lato positivo in tutte le cose che la circondano, comunque anche per le disgrazie, insomma,
3: che sono
2: succederanno
3: molte
2: dall'inizio alla fine. Abita con il padre, un reverendo, che gestisce questa piccola chiesa in questa località. Succede che lei è orfana di madre, e subito dopo diventerà orfana anche di padre,
3: perché è difficile portarsi i genitori in fondo.
2: No, il padre, quando si accorge, insomma, non ce la fa poi a vivere, lascia una lettera alla zia Polly, dove dice: prenditi cura di mia figlia.
3: L'accollo. Prendetela te.
2: Questa donna all'inizio si presenterà come una donna cinica, senza cuore, freddissima.
4: No, era una persona normale che
3: non voleva,
4: appunto, non voleva questa ragazzina fastidiosa.
2: Ma questa ragazzina però gli portava la gioia.
4: Ma quale gioia?
2: Cuore.
4: Quale gioia? Il fastidio.
2: Anche perché voleva far adottare Jimmy, il vagabondo, glielo porta in casa, e questa donna: ma che cosa stai facendo?
4: Esatto.
3: Smonta i lampadari.
2: Gli smonta i lampadari.
4: Quindi mi state dando ragione, la zia era totalmente normale, era Pollyanna,
2: impazzita, allora,
4: che era, cioè, alla fine la guida verso, diciamo, la follia, il caos.
2: Però le tragedie non sono proprio dietro l'angolo, perché
3: certo,
2: lei, per salvare un passerotto in mezzo alla strada, verrà investita da un'auto e rimarrà paralizzata per...
3: Ma sempre col sorriso, però, eh?
2: Sì, sempre col sorriso, vede sempre il lato positivo, no? Ed è per questo che quando tutti vanno al capezzale, è lei che incoraggia.
3: Tranquilli, non mi funzionano le gambe, ma mi funzionano le braccia. Qualcosa del genere.
2: Poi, dopo una

0: per sfinimento.
1: Quindi magicamente riesce anche a superare la riabilitazione e con una piccola, con un piccolo bastone fino alla fine della serie tornerà a casa, insomma.
2: Però la zia Polly poi si accasa, si sposa.
1: Si sposa, ah giusto, perdevo un passaggio fondamentale. Si sposa col dottor Chilton, che era il suo fidanzato dei tempi, storico. Muore perché precipita da un dirupo durante un temporale. E quindi anche lui muore e lei rimane vedova con questa nipote.
0: Ma felice anche lei.
2: Sempre col sorriso.
0: Sempre col sorriso. Beh, sì. Cioè, proprio una roba veramente.
1: E poi si scopre che Jimmy, il miglior amico di Pollyanna, è in realtà il nipote della zia Carrie, che lo stava cercando da una vita.
2: Ma tu pensa il
1: caso. E lui, però, è stato adottato dal signor Pendleton, che poi si fidanzerà con la signora Carrie.
2: Ma
1: senti che storia.
0: Che rigidi.
2: Neanche beautiful.
0: Veramente. Allora, passiamo alla sigla, che è ovviamente cantata. Indovinate da chi?
3: È cantata da me, Cristina D'Avena.
0: Composta da Ninni Carucci.
2: Ciao Ninni!
0: E scritta da
4: Alessandra Valeri Manera.
0: Ovviamente. Pubblicata sul Fivelandia 5 del 1987. Ci ascoltiamo. Pollyanna.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

In questo concerto di spine e di perle, tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

Antonio torna a Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna a Select Estate.

0: Pirelli a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Questo è il Muppet Show e l'ospite di stasera è Miss Ethel Merman. Yeah!

0: Radio Animati, sono le ore 9 in punto.
1: Che fine ha fatto Carmen Sandiego?
2: Yeah!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta.
2: Questo uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore prende il volo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott, ispirato a Top Guns, un articolo scritto per la rivista California. Il cast principale è composto da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt. Un giovane aviatore della Marina Militare Americana, Pete Maverick, e il suo amico e navigatore Nick Gose sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli

personale a seguito di un incidente accaduto durante le esercitazioni. La pellicola consacrò Tom Cruise come una delle principali star di Hollywood e vinse un premio Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior canzone originale con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder, grande successo dei Berlin.

Berlin su Radio Animati con Take My Breath Away, canzone simbolo di Top Gun, il film di cui stiamo parlando in questo appuntamento. La colonna sonora viene ricordata come una delle più belle di tutti i tempi, capace di stazionare per diverse settimane alla prima posizione in classifica. La versione originale del disco comprendeva solo 10 canzoni. Nel 1999 e nel 2006 vennero pubblicate delle versioni estese contenenti 5 tracce bonus che, sebbene presenti nella pellicola, non sono state composte appositamente per il film. Dall'album, oltre ai Berlin, hanno avuto grande successo Danger Zone di Kenny Loggins ed Heaven in Your Eyes dei Loverboys. Top Gun è stato un grande successo al botteghino, consacrandosi come il film di maggior incasso del 1986, circa 354 milioni di dollari a fronte di una spesa di appena 15. Nel 2022 è uscito il sequel Top Gun Maverick, film con il maggior incasso del 2022 di 1,5 miliardi di dollari e vincitore di un premio Oscar per il miglior sonoro. Volete ascoltare e cantare con noi altre colonne sonore da Oscar? Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Madamigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

chillin'.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.
2: Radio Animati.

0: che altri non è se non Stanislao Mulinski, asso dei travestimenti e mio irriducibile nemico.
1: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
2: Dice il saggio, tutto è bene quel che finisce bene e...
3: E l'ultimo, chiuda la porta!
4: A tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola!

torna a Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna a Select Estate.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola, Tommy, ci occupiamo di lei, la tua amica, quella che viveva sul ciliegio.
3: La ragazza dai capelli rossi.
4: È proprio lei.
5: Incominciavo ad avere un po' di paura, non arrivava nessuno a prendermi e non sapevo cosa ti impedisse di arrivare.
3: Perché non arrivavi, Tommaso?
5: Se non ti avessi visto... Guarda, mi sarei arrampicata su quel ciliegio.
3: Quale ciliegio?
5: Avrei trascorso sopra tutta la notte.
3: Non
5: senza
3: c'è nessun
5: paura.
3: Ciliegio qua.
4: Ma tutta la notte, ma poverina. Comunque avrete capito che ci stiamo per occupare di Anna dai capelli rossi. È un anime prodotto ovviamente dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 79, quindi
3: tantissimi anni fa.
4: E diretto e sceneggiato niente poco di meno che da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki, non i primi due che passavano di lì, insomma, trasmesso da Fuji TV a partire dal gennaio 79. Pensa che è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lucy Maud Montgomery, che ha attinto a piene mani dai ricordi della propria infanzia. Ma che infanzia deve aver avuto questa scrittrice?
3: Un'infanzia orribile, soprattutto un'infanzia orribile per chi la circondava, evidentemente.
4: Ma poverina, ma che
3: scriveva su un ciliegio.
4: Sul ciliegio. E per non farsi mancare niente, la Nippon Animation, ne parleremo in un'altra pillola, in occasione del trentennale dell'anime, ha prodotto il prequel. Dal titolo Sorridi piccola Anna, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione. Di cosa si occupa questo anime, Tommy?
3: Di una tragedia continua, ovvero la storia inizia con la morte dei genitori di Anna, che muoiono subito di una malattia infettiva, e lei viene affidata ad una vicina povera col marito alcolizzato. Quindi vedi, già qui si parte a bomba.
4: Okay, già gioia dalla prima puntata.
3: Subito. Poco dopo va a vivere con una signora, presto vedova, con i suoi 8 figli.
4: Ma non è che Anna porta un po' rogna?
3: Secondo me sì, per quello dicevo che chi la circonda...
4: Secondo
3: poi...
4: me è lei che...
3: Sì, insomma, va da questa povera vedova, insomma, con 8 figli, e poi subito dopo questa signora non ce la fa più a già gestire 8 figli.
6: A sopportarla.
3: Poi questa ragazzina...
4: Petulante.
3: Va in orfanotrofio, qui riesce ad essere adottata da due fratelli, i fratelli Carver, Marilla e Matthew.
4: Favolosi.
3: E verrà ospitata nella fattoria dal tetto verde, in una zona bellissima, in questa isola di Prince Edward.
4: Avonlea era.
3: Avonlea.
4: Bellissima. Poi una storia bellissima, insomma, ora noi ridiamo, però insomma il rapporto tra Matthew, Marilla... Anna.
3: Sì, che poi loro all'inizio cercavano un ragazzo per l'aiuto nei campi con Matthew, e poi arrivava questa ragazzina abbastanza
6: fastidiosa. Sì.
4: Però poi insomma, un rapporto meraviglioso. Poi Anna è intelligentissima, andrà a scuola, sarà
3: e diventerà una grande scrittrice.
4: Esatto, sì. E niente, poi anche lì tragedia, le tagliano i capelli verdi.
3: Sì, i capelli verdi, si mette questo colore, questa tinta, escono capelli verdi, quindi gli tocca tagliare i capelli. Muore Matthew.
4: Oh, quando muore Matthew, che pianti.
3: Poi lei si fidanzerà con quello che in infanzia era il suo peggior nemico.
4: Tipo bullo era.
3: Tipo bullo, sì.
4: Ma non è che si fidanza, però insomma alla fine ti fa intendere qualcosa.
3: E poi parlava con il cipresso, con il ciliegio. Tu aveva tutte le sue amiche immaginarie, quindi sta
4: un po' di problemi,
3: sì.
4: Insomma, un po' il trauma dell'infanzia gli è rimasto.
3: Direi.
4: Ma parliamo della sigla.
6: Parliamo della sigla, che è stata scritta e composta da Luigi Albertelli e Vince Tempera, ed è cantata dai ragazzi dai capelli rossi.
4: Non dai Bon I.M.
6: No. Chiara, no. Chiara, dai.
4: Scusate.
6: Su, fai la brava. È incisa nel Fanta Super Disco del 1980 e quindi ci ascoltiamo Anna dai capelli rossi.

0: Radio Animati, Radio Animati.
1: E mi fermo a pensare alla sensazione che sa dare.
2: Sai, sono contenta che vivi qui con noi.
3: Ah, grazie.
1: Uno sguardo che appare come una scialuppa in mezzo al mare.
4: Chi è che rompe, prego?
1: C'è bisogno di un sorriso, l'abbraccio di un amico, momento pieno di lealtà.

corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.
2: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

Ciao a tutti da Pullman!

0: Anch'io ascolto Radio Animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cantanti ci provano. Ben trovati da Gianluca. È stato il batterista e la voce dei Genesis. Ha cantato brani memorabili, ma Phil Collins si è cimentato anche nelle vesti di attore, sia per il cinema che per la TV. Gli esordi sono alla fine degli anni 60, ma dopo una lunga pausa, nel 1988, diretto da David Green, Phil interpreta un noto ladro londinese con un importante ruolo nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Il film si intitola Buster, dal nome di Buster Edwards, l'autore di questa celebre rapina che frutta circa 3 milioni di sterline. In Buster Phil Collins non è solo l'interprete principale, ma è anche l'autore di una stupenda colonna sonora. Il motivo è una ballata d'amore che racconta di come sia felice un uomo guardando la donna che ama, tanto che se è triste si rallegra pensando a lei o ammirandone il volto. La canzone è A Groovy Kind of Love.

A Groovy Kind of Love di Phil Collins a radio animati dal film Buster. La canzone è in realtà una cover di una hit del 1966 in omaggio al periodo narrato nel film. Nella colonna sonora anche un'altra canzone di Phil Collins che esplose grazie al film, Two Hearts.

Grande Phil Collins con Two Hearts dal film Buster, ne parliamo oggi in Chuck si canta su Radio Animati. Sia Two Hearts che Groovy Kind of Love raggiunsero la prima posizione nella classifica Billboard e furono ai primi posti della Hit Parade anche in Italia. Loco in Acapulco è un altro brano che Collins coscrisse e produsse per i Four Tops e in cui suonò la batteria. Two Hearts ebbe una nomination ai premi Oscar del 1989 nella categoria miglior canzone, venendo però battuta da Let the River Run di Carly Simon. Vinse invece Grammy Awards nella categoria miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audiovisivi. Tra i cantanti della colonna sonora anche Sonny e Cher e Dusty Springfield. Non lasciate Radio Animati perché Chuck si canta torna presto per farvi scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca!

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sante, Sante, pescatore, grandi orecchie sfantola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Come on everybody, there's a brand new thing.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: Io invece non sono Alessandro.
3: Io.
4: Ho deciso di mantenere il mio anonimato perché qua stiamo parlando di misteri misteriosi.
3: Cosa
4: UFO, ho paura e quindi no, non sono Alessandro, ok?
3: Ma ce la posso avere anch'io la voce così?
4: No, sono io. Perché io sono in anonimo.
2: Sembrano quelli che intervistano a chi l'ha visto.
3: Sì, che vogliono,
2: rimanere anonimi.
5: Ok, no, scusate, questa è la mia voce da chipmunk.
2: Allora, stiamo parlando di una serie che ha al suo interno una serie di misteri misteriosi. La serie del mistero per eccellenza, ovvero
6: X-Files.
3: No.
2: Chiara come sempre anticipa le sigle.
3: No, faccio per farvi capire di cosa si tratta.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Magari se non lo sapete. Siamo nel 1994.
2: Oddio. 94. Anche pensavo prima, io sinceramente.
3: Io pensavo dopo.
6: Avevo fatto da poco 10 anni.
3: Ah, ma come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
6: Stiamo parlando degli agenti speciali dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully, assegnati a casi irrisolti noti come X-Files, che coinvolgono fenomeni paranormali e inspiegabili. Mulder è un credente nel sovrannaturale, mentre Scully, medico e scienziata, è scettica e cerca spiegazioni razionali. La serie esplora temi come cospirazioni governative, incontri alieni e misteri inspiegabili, combinando episodi autoconclusivi con una trama orizzontale più ampia. Quindi non era solo legato al fatto degli alieni.
2: No,
3: c'erano misteri misteriosissimi.
2: Esatto. Ricordo una puntata si parla di autocombustione.
3: Io ricordo l'ossessione collettiva, tutti pazzi, per una puntata in cui questi due si baciano.
2: Perché
3: cioè la tensione sessuale,
2: c'è tensione sessuale per 200 episodi, poi alla fine
3: si baciano e poi basta,
2: non succede più niente. Cioè, finisce lì.
3: Però mi ricordo quando si baciarono tutti.
2: Oh my god. Esatto, quindi 217 episodi,
3: 11 stagioni.
2: Esatto.
6: Insomma.
2: E addirittura due film, sì. X-Files

0: danno una spiegazione fantascientifica. Comunque, la sigla di apertura si chiama Materia Primoris di X-File Team.
1: Accidenti.
0: Bello.
1: Come siamo nel raffinato.
0: Esatto. Composta da Mark Snow, e noi adesso ce l'ascoltiamo. La sigla di X-Files.

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Déjà-vu. Déjà-vu.
1: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che ha inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
4: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
4: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni Ottanta. Déjà vu.

0: Delia Demo.
1: Un affettuoso saluto da Franco Bolignari a Radio Animati.
0: Crudelia, Crudelia Demo.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: questo è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Ed ecco a voi la sfida dello stadio.

0: Io sì che l'ho visto.
1: E com'è un UFO?
0: È come una grande lampadina che vola.
1: Ma dentro c'è gente come noi?
0: Certo, sono persone molto simpatiche. Ho un'idea, voi avete paura?
2: No!
0: E allora chiudete gli occhi e datemi la mano. Vi porterò su una galassia dove gli UFO si riuniscono.

Cosa ragazzi? Organizziamo subito una partita. Il campo è tutto il cielo, la luna è la palla. Quelle nuvole laggiù sono alla porta. Arbitro, dai il via!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti, come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni Ottanta del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dor, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Jarreau, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Ivana Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Da remoti tempi lontani, dagli spazi più profondi dell'universo, arriva la leggenda. La leggenda di Voltron, difensore dell'universo. Un mitico robot, paladino del bene, terrore del male. La leggenda di Voltron ha contribuito alla pace in tutti i più remoti recessi della galassia. Il pianeta Terra è sede di un'alleanza galattica. I diplomatici di tutti i sistemi planetari sono riusciti a mantenere la pace nell'universo. Ma una nuova e terribile minaccia giunge dalla galassia. Voltron dovrà combattere un'altra volta. Questa è la storia della Voltron Force, esploratori spaziali. La loro missione è portare il seme della conoscenza in tutti i pianeti lontani. Voltron, difensore dell'universo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto numerosa e anche molto rumorosa.
3: Erano tanti, eh?
4: Erano tanti, sì.
3: E lavorava solo lui?
4: No, lavorava anche lei, faceva l'avvocato.
3: Ma è vero, sì. Ah.
2: In una casa, in un quartiere stupendo.
3: Io adoravo queste case dove vedevi solo il salotto e non vedevi mai cosa c'era davanti al salotto.
4: Ma di chi stiamo parlando?
3: Ma di loro.
2: Dei meravigliosi Robinson.
3: Pazzeschi.
2: Mamma.
3: Io matta per i Robinson. Fino a che non arriva la nipotina. La nipotina odiosa.
2: Olivia.
3: Olivia non la potevo vedere. Però mi piaceva Rudy.
2: Olivia, che poi da grande sarà Raven Baxter.
3: Sì.
4: Esatto.
3: E Denise, che sarà la moglie di tanta roba. Di Lenny Kravitz.
4: Ma quella vera,
3: quella vera.
2: Cioè.
3: Denise avrà il suo spin-off comunque.
4: Sì.
3: Al college, sì.
4: Esatto.
2: Ora sì.
3: So perché mi è venuta in mente questa cosa, ma me la ricordo chiaramente.
4: Trama, Tommaso, allora, riassumiamola.
2: Il titolo originale è The Cosby Show e si parla di questa grande famiglia, questa vita della famiglia Robinson, residente a Brooklyn,
3: molto
2: New
3: benestanti
2: York.
3: Loro stavano
2: molto
3: bene.
2: Il capo famiglia, il dottor Cliff Robinson, è un ginecologo sposato con Claire, un'avvocatessa. Insieme crescono i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy.
3: Voi immaginatevi Theo con 4 sorelle,
4: poverino,
2: davvero 4 donne più la madre, 5. La serie esplora le dinamiche familiari affrontando temi come l'educazione, le sfide adolescenziali, i valori morali, il tutto con un tono umoristico e situazioni quotidiane che riflettono la vita di una famiglia afroamericana benestante e integrata.
3: Assolutamente integrata, assolutamente. Sì.
4: Dobbiamo ricordare però che in realtà loro non si chiamano Robinson.
3: No.
4: Li abbiamo messo noi in Italia questo nome, in realtà loro si chiamano Huxtable, che era decisamente più complicato come nome, quindi è stato scelto Robinson come nome per questa famiglia.
3: Comunque Sandra si vedeva pochissimo, si è vista un po' all'inizio.
4: Sì, perché era la figlia grande che andava al college. Quindi
2: Vanessa, che aveva dei capelli improponibili.
3: Sì, ma poi Vanessa era un po' tutta brava solo lei. A me piaceva Denise e Rudy.
2: Sì, anche Rudy.
3: E Theo, poveraccio, insomma, tutte ste donne in casa. Immaginatevi, la mattina uno si sveglia, cioè, 6 donne in casa, 5 donne.
4: Io mi ricordo una puntata assurda in cui il personaggio di Bill Cosby, Cliff, sogna di essere incinto, lui che oltretutto era anche un ginecologo, e partorisce un sandwich gigante.
3: Cosa avevi mangiato?
4: Ma non io, lui lo sogna. Lui sogna di essere incinta e partorire questo sandwich gigante. Roba un po' assurda, perché loro, se ti ricordi bene, andavano in cucina e mangiavano praticamente a tutte le ore.
3: Sì.
4: Sempre un panino.
3: No,
4: sempre...
3: ma quello è un po' di tutte le famiglie delle serie di quegli anni. C'era questo salotto, questo divano, la cucina a fianco, che era sempre sulla destra.
2: E anche
3: cioè la nostra sinistra.
2: Le camere ogni tanto.
3: Cioè era praticamente la stessa casa di Willy e il principe di Bel-Air, però 10 anni prima, se ci pensate. E mangiavano e poi si buttavano sul divano.
4: E vabbè, che domanda.
3: Alla faccia del colesterolo.
4: La sigla di apertura dei Robinson varia in ogni stagione, presenta ovviamente il cast principale
3: e lui in diverse, ballava,
4: esatto, in diverse appunto ambientazioni e stili di danza. Noi abbiamo scelto la sigla della serie numero 3, quella a tema un po' sudamericano, scritta da Stu Gardner. Questa è la sigla del The Cosby Show, i Robinson.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'amore al cinema non ha età. Ben trovati da Gianluca. Siamo nei primi anni Ottanta e al cinema prende il via il filone dei film sull'amore adolescenziale. Per primo esce lo scandaloso Laguna Blu, con due adolescenti naufragati su un'isola deserta che affrontano i misteri dell'amore e delle prime scoperte reciproche. Visto il successo al botteghino, un paio di anni dopo esce Paradise, storia ambientata nei primi dell'Ottocento. Sara, una quattordicenne inglese rimasta orfana del padre medico, trucidato a Baghdad, dovrebbe rientrare in patria con una carovana alla quale si unisce un pastore protestante americano con la moglie e il figlio adolescente, David. Ma un mercante di schiavi ha messo gli occhi su Sara e per questo assale la carovana decimandola. I due giovani riescono a scappare e allontanarsi con la sola scorta di un paio di scimmie tra deserti e osi dove scopriranno l'amore. Gli interpreti di Paradise sono Willie Amis, che era già noto al grande pubblico per aver preso parte al telefilm La famiglia Bradford, e una giovanissima Phoebe Cates, che canta anche la canzone omonima.

Paradise, cantata da Phoebe Cates a Chuck Si Canta su Radio Animati. Pensate che il singolo è stato il secondo 45 giri più venduto in Italia nel 1982. Una curiosità del film riguarda Willie Amis, che era già stato scelto come interprete principale in Laguna Blu, ma rifiutò la parte per il fatto di dover recitare nudo. Tuttavia, due anni dopo firmò il contratto per il ruolo di David in Paradise, in cui girò scene di nudo. E dopo Paradise, quale altra colonna sonora andremo a scoprire? La risposta è semplice: restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate. Better.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport sotto le stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!
2: Gioca con noi!

0: Un addetto alle pulizie al reparto scatolame. Grazie.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato, quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish, spoglieremo due volte Ruby Conda dal Benelux, la ragazza olandese, vieni Ruby Conda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale. Ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma.

0: Buonasera, sono il capitano Koenig e qui da Base Alfa esorto tutti i miei ammiratori a seguire Radio Animati.
1: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Oh, riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Otaku, pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
2: Chiara che sta correndo sulla spiaggia
3: e Alessandro che la rincorre con un enorme suppostone rosso di plastica
4: e io dietro loro.
3: Ok,
2: siamo in California?
3: Siamo in California, siamo in spiaggia, molta sabbia. Chiara,
2: io odio la sabbia.
3: Beh, quindi non, cioè, qui questa sarebbe proprio stata la serie.
2: No, io mai nella vita il bagnino, proprio l'idea di stare tutto il giorno al mare.
4: Io sì, solo per rifarmi gli occhi e per le torrette.
2: Erano belle, le torrette mi piacevano perché erano lontane dalla sabbia.
3: No, erano rialzate, però sì, dai. Di che cosa stiamo parlando?
4: Di un gruppo di gnocchi.
2: Sì, e di
4: bagnini,
2: gnocchi anche.
4: Sulle spiagge di Los Angeles.
2: Tutti belli, non ce n'era uno.
4: Mamma, veramente.
3: Dovevano fare un casting per diventare bagnini.
4: Sono guidati dal tenente Mitch Buchanan,
2: che faceva le respirazioni con 1, 2, 3 Mitch Buchanan,
4: che non ha più la macchina super
3: non ha più supercar,
2: non ha più il giubbotto di pelle,
4: ma i pantaloncini rossi. Oltre a sorvegliare i bagnanti e intervenire in situazioni d'emergenza, i protagonisti affrontano sfide personali e professionali, intrecciando relazioni e confrontandosi con temi sociali.
2: Ma soprattutto intrecciando relazioni.
4: Molte.
3: Sì, sì, sì.
2: Molte.
4: Ma ci fu una che fu sbranata da uno squalo, una bagnina. Mi pare la prima o la seconda
3: ci
4: serie.
3: Sta. Quella con i capelli corti?
4: Sì.
3: Sì, sembra sì, di ricordare sì, sì. Anche a me. E ogni tanto facevano sparire qualcuno.
2: Stephanie e Caroline.
3: Può darsi. No, forse quelle più chiara.
2: No, c'erano anche Stephanie e Caroline.
4: Sì, è vero, che erano le sorelle. Però era muore tutte e due.
2: Sì.
4: Muore nello squalo una biondina. La serie.
2: Tommaso ha
3: muore una biondina, ok.
4: Ci sono anche momenti drammatici, momenti di romanticismo, offrendo uno sguardo sulla vita dei guardaspiaggia californiani. E più si va avanti con le stagioni, ok, più diventano discreti.
2: Ma la crema solare chi la offre? Cioè, la devono comprare da soli?
3: No, penso avesse una fornitura.
2: Perché tipo, io ne avrei tantissimo bisogno.
3: Offerta dallo stato della California.
4: Ma com'era Cody?
2: Cody.
3: Vabbè, qui sono in minoranza.
4: Comunque,
3: ma
4: aspetta, anche la
3: Pamela Anderson.
2: Mamma,
4: TJ, come si chiamava?
2: Era meravigliosa.
4: Era stupenda.
2: Specialmente nelle prime stagioni era meravigliosa.
4: Stupenda.
2: Siamo nel 93 in Italia e nell'89 in USA.
4: Nell'89.
3: E durerà per tantissime, tantissime serie.
4: Longeva, che poi hanno rifatto anche film.
2: Sì, Zac Efron, ma dimenticato.
4: No, vabbè, lasciamo stare.
2: Comunque, stiamo parlando di una serie trasmessa in 142 paesi con oltre 1 miliardo di spettatori.
3: Ma
2: capisci?
3: Un miliardo di persone che rimanevano lì a guardare le scene a rallentatore.
2: Di gente che correva
3: sulla
2: spiaggia.
3: Di gente che corre sulla spiaggia. Altre cose abbastanza assurde, anche qua ce n'era. Perché ovviamente in così tanti anni hanno dovuto un po' allungare il brodo, no? E quindi bagnini che affrontano criminali, squali, disastri naturali, facevano tutto loro.
2: Era un po' come Cabot Cove, succedeva tutto lì,
3: esatto.
2: Tutto sulla spiaggia.
3: Sì. In quel chilometro di spiaggia succedeva qualsiasi cosa. La sigla di apertura che andiamo ad ascoltarci è I'm Always Here, che è interpretata da Jamie Jamison, ex cantante dei Survivor. E tu, Chiara, mi insegni che i Survivor,
2: The Eye of the Tiger e Rocky 3.
3: Esatto.
2: E loro hanno fatto anche Rocky 4 quando lui si allena in Russia, anche quella canzone di cui non ricordo il titolo, anche quella dei Survivor.
3: Dei Survivor. Quindi, se avevate riconosciuto un po' di diciamo di tonalità vocale tra appunto The Eye of the Tiger e la sigla di Baywatch, ci avevate azzeccato. È Jamie Jamison che ci ascoltiamo con I'm Always Here, quindi la sigla originale di Baywatch.

0: ricordo delle mele verdi è bellissimo, perché davanti ai miei occhi e nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose e molte sono restate per sempre nel mio cuore.
1: Sì, con le sigle ho voluto cantare piccole storie, ma più che altro dei piccoli sogni, perché i bambini vogliono sognare. Vogliono sognare.
2: Altrimenti non sareste tutti qui con noi, cantando al tempo delle mele verdi.
3: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: sera, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: da Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Tony Manero diventa adulto. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, Silvestre Stallone dirige John Travolta in Stayin' Alive, il seguito della febbre del sabato sera. Dopo essere stato il divetto delle Valere di Brooklyn, Tony Manero vuole essere il divo dei musical di Broadway. Intanto è fidanzato con Jackie, una ballerina di fila, e sbarca lunario facendo il cameriere di sera in un ristorante. È la fidanzata Jackie che presenta Tony alle selezioni per uno spettacolo in allestimento. La prima ballerina di questo spettacolo è la ricca e capricciosa Laura. Tra Tony e Laura nasce una simpatia che finisce in una notte d'amore. Nel frattempo le prove per lo spettacolo vanno avanti e Tony Manero si ritrova primo ballerino. Stayin' Alive ricevette recensioni negative, ma fu invece un successo di pubblico, guadagnando complessivamente 127 milioni di dollari contro i 22 di spesa. Durante il film alcune canzoni della colonna sonora sono eseguite dal fratello minore di Stallone, Frank, come questa iconica Far From Over. This is

Il tema di questo appuntamento di Chuck Sicante è Stayin' Alive. Questa è Far From Over di Frank Stallone. Altre canzoni della colonna sonora sono interpretate dai Bee Gees e da Cynthia Rose, che interpreta Jackie nel film. E anche per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto. Se volete, ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Ladies and gentlemen, questa sera per voi due presentatori d'eccezione.
1: Uno, Lucano, arrivato con 3 ore di ritardo.
2: Ed una svizzera, arrivata 3 giorni prima.
0: Solo per voi, meraviglioso pubblico di Zenig,
3: Mr.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
2: Ed ecco co, il fumetto to, a puntate in TV.
3: Rip Kirby di Alex Raymond. Con Rip Kirby, famoso detective scienziato, Honey Dorian, sua fidanzata, affascinante indossatrice, e il fedele Desmond, già ladro di professione, ora impeccabile maggiordomo di Rip, in La mano dalla cicatrice.

0: tutti in campo con Lucky.
1: Questo è Radio Animati e io sono Manuel De Peppe. Un abbraccio a tutti da New York. Ciao.
2: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi parliamo del divano per eccellenza, dell'appartamento per eccellenza.
3: Parliamo del momento in cui i telefilm sono diventati serie TV. È proprio lì, è quel
2: la trasformazione
3: lì.
2: È quella.
3: Sì, c'è un mondo della TV prima di Friends, che di questo stiamo parlando, e la TV dopo Friends.
4: Chiara che mi veste i panni della esperta di storia della televisione.
3: No, è vero, da lì si parla di serie TV. Allora, non è più il telefilm della famiglia sul divano come sotto un tetto i Robinson, da lì è serie TV.
4: E quanti episodi ha avuto Friends?
3: 10 stagioni, 236 episodi dal 94 al 2004, stiamo parlando di 30 anni fa, ed è durata 10 anni Friends. È un capolavoro.
4: Ed è ancora una delle serie più viste, per esempio, su Netflix.
3: Sì, assolutamente.
4: Dove le persone continuano a riguardare gli episodi.
3: C'è stata la reunion, poi vabbè, la morte di Matthew Perry, che mi ha lasciato un attimo così, un po' tutti, però vabbè.
4: Di cosa parla Tommaso? Lo diciamo in maniera molto sintetica.
2: Io ti posso dire solo ed esclusivamente il nome dei protagonisti. Loro vivono a Manhattan, New York: Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffet, Ross mi guardava da morire, e Chandler e Joy.
3: E Joy Tribbiani. Pazzeschi. Loro vivevano in questi due appartamenti, uno davanti all'altro, e era una cosa meravigliosa. Io, il mio personaggio preferito è Monica, non tanto tutti, Rachel, ma Monica io la adoravo.
2: Monica era la mora?
3: Era la sorella di Ross.
2: Di Ross.
3: Che poi si sposerà con Chandler.
2: Sì.
4: Che a mio modo di vedere è la storia d'amore più carina.
3: Sì.
4: È più tenera e romantica rispetto a quella di Ross e Rachel, che insomma è un tira e molla continuo. Invece
3: vabbè, Phoebe, personaggio iconico, gatto rognoso.
4: Bel gattone, puzzi come un caprone.
3: Rossella Cerbo, la doppiatrice meravigliosa.
2: Sì, che devo dire.
3: E poi noi siamo stati a New York alla Friends Experience, poi a vedere l'appartamento di Monica, che è semplicemente l'esterno, noi dentro erano un set.
2: Certo.
3: Un'emozione.
4: Ci siamo fatti la foto
3: sul divano
4: e davanti al caffè, alla vetrina che si vede sempre negli episodi. L'hanno ricostruita all'interno di questa sorta di museo, veramente molto molto carino. La sigla di apertura, anche questa la conoscono tutti, è stata composta da Michael Sklof ed è cantata dal duo pop americano The Rembrandts.
3: E nel video c'erano loro che mandavano tutto in vacca.
4: Esatto.
2: Ma voi avete quindi toccato il divano di Friends?
3: Sì, era una ricostruzione.
4: Non sappiamo se fosse, cioè non pensiamo che fosse proprio quello.
2: No,
4: però
2: pensiamo che fosse.
4: Ci piace pensare di sì.
2: Che era così.
3: Mi ci sono seduta.
2: Bello.
4: Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Friends, I'll Be There For You.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Ah, ecco, eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 19, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione.
1: Dice pure!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: lancio, ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.
1: Natsu, e adesso che succede?
2: Non lo so, Lucy, ma qualsiasi cosa accada, l'importante è che restiamo uniti.

maledetto cane. La terra non cadrà sotto il tuo potere finché ci sarò io a difenderla. È giunta l'ora della resa dei conti finali.

Questo pianeta azzurro è anche il mio. E lo difenderò a costo della mia stessa vita. E con me, l'invincibile Randall Robot sarà qui a contrastare ogni essere malvagio.

Robot sarà al fianco del genere umano, la luce della speranza non si spegnerà. Vai, Grendel Robot, svetta in alto su nel cielo! Continua a lottare!

0: Ma chissà chi lo sa. Chi lo sa?
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.